Non ho bisogno di capire.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti, al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Arriba. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale, dove migliaia di persone sono scese in strada. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche in Costa Rica. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del gasolio per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il tycoon. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. La revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso presentato dai legali di Siegfried Frido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Prendiamo atto della decisione del Tribunale, che rispettiamo ma non condividiamo. Valuteremo il provvedimento e le ulteriori iniziative da assumere nelle sedi competenti. Questo è il commento dei legali di Ranucci. Il giornalista, lo ricordiamo, era stato rimosso dalla conduzione del programma il 28 agosto. Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese, dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovesciate e alberi e pali abbattuti. Lo sport: Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota Aprilia ha preceduto Bezzecchi e Di Giannantonio. Marc Marquez apre la seconda fila. Subito alle sue spalle il leader del mondiale Martin Heidegger. Decimo Bagnaia, alle 9 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. Il presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri i nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese. Lo sport: Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota del team Aprilia ha preceduto Bezzecchi e Di Giannantonio. Marc Marquez apre la seconda fila. Subito alle sue spalle il leader del mondiale Martin Heidegger. Decimo Bagnaia, alle 9 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud del Panama, nell'America centrale. Secondo i primi rilevamenti, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitasola Riva. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale Panama City, dove migliaia di persone sono scese in strada. Allerta tsunami. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo d'accordo, afferma il tycoon. I prezzi del carburante per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record. Putin conferma l'intesa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva alla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessun astenuto. Maltempo, oggi allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni per rischio idraulico ed idrogeologico. Ieri i nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese. Lo sport. Raul Fernandez entra nel club dei piloti capaci di conquistare almeno una pole in carriera in MotoGP. Il pilota Trekkaus scatterà in pole a Mandalika con una prima fila completata da Bezzecchi e di Gian Antonio. Prime schermaglie mondiali tra Marquez e Martin. Il 9 volte iridato partirà quarto davanti al connazionale. Alle 9 la sprint race. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno da Simone Parisi e dalla redazione. Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia sul diesel dopo che Volodymyr Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Lo riporta Axios. Zelensky sta compromettendo la fiducia e la disponibilità ottenuta da Trump negli ultimi 6 mesi, ha spiegato un funzionario americano. A Bibbiena, nell'Aretino, arrestata una donna di 59 anni gravemente indiziata di omicidio preterintenzionale aggravato in relazione alla morte del marito deceduto in ospedale dopo essere stato ferito con un coltello all'interno della loro casa. Il fatto risale alla tarda mattinata del 18 settembre scorso. Scrivendo con l'alfabeto cirillico alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una videocamera indossabile. È l'accusa a un 14enne denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie ed informazioni dal contenuto violento ed apologetico. 3 membri della polizia militare dello stato brasiliano di Minas Gerais sono morti nello schianto di un aereo della stessa forza di polizia nei pressi dell'aeroporto regionale della Valle dell'Acciaio a Santana do Paraíso, vicino a Ipatinga, lo ha confermato la polizia militare. Il calcio. Dopo la sosta, la Serie B è ripresa con l'anticipo del venerdì della 6ª giornata. L'Avellino di Nesta ha travolto la Sampdoria per 4-1. Oggi altre 6 partite con il Palermo capolista a Empoli. Domenica le altre 3 partite in programma di questo turno si chiude con Modena-Verona. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione e da Simone Parisi. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta. Dramma in una scuola dell'Interland di Treviso. Un 13enne, studente di terza media, si è gettato dal primo piano dell'istituto e ora rischia di rimanere paralizzato. I compagni hanno raccontato che veniva preso in giro per il suo modo di parlare. Si ipotizza che ci sia dunque il bullismo alla base del gesto. Ancora maltempo sull'Italia. Oggi è allerta arancione in 4 regioni. Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Una doppia tromba d'aria ieri ha colpito Marsala in provincia di Trapani, colpite anche Napoli e Ischia, dove si sono verificati smottamenti. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Ritirata l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. MotoGP e Gran Premio di Indonesia. Marc Marquez vince la sprint race ed è il nuovo leader del mondiale. Sul podio insieme allo spagnolo ci sono Ogura e Di Gian Antonio. Quarto Martin. In classifica Mark è a più 4 su Martin e a più 59 su Bezzecchi. Domani gara lunga sempre alle 9 ora italiana. Formula 1 alle 11 la sprint race a Singapore. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione e da Simone Parisi. Ancora maltempo sull'Italia. Oggi allerta arancione in 4 regioni. Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Intanto a Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, decine di abitazioni allagate, fango in molte strade e sondati i torrenti, ponte e valle. Un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e di informazioni dal contenuto violento ed apologetico, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola. Scrivendo, utilizzando l'alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma conferma l'intesa. Bombe guidate russe hanno intanto colpito un condominio a Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina, uccidendo 8 persone. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Almeno 27 persone sono rimaste ferite e 300 sono state evacuate. Ritirato l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. Si ferma al secondo turno il cammino di Matteo Arnaldi nell'ATP 1000 di Shanghai. Il tennista ligure gioca sicuramente un buon match ed impensierisce l'americano Taylor Fritz, che alla fine si è imposto in 2-7 con il punteggio di 7-5, 6-4 dopo 2 ore di gioco. È tutto, al prossimo aggiornamento. Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Ancora maltempo sull'Italia, oggi è allerta arancione in 4 regioni: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Situazione difficile a Lipari, esondati i torrenti Ponte e Valle. Piogge e temporali diffusi su tutta la Calabria. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'INGV, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lungo la costa calabra sud-occidentale nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. La scossa, si legge sul sito, ha avuto una profondità di 11 chilometri. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Sale intanto a 11 vittime il bilancio di un attacco russo con bombe guidate che ha colpito un condominio a Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina. Ho un grande rapporto con lei, andiamo d'accordo, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rispondendo a chi gli chiedeva quali fossero i rapporti con la premier Giorgia Meloni. Alla domanda se intendesse incontrare Meloni al G20 a Miami a dicembre, Trump ha risposto: probabilmente. Basket WNBA 2026. Con 7 punti, 3 rimbalzi e 3 recuperi, Cecilia Zandalasini contribuisce alla vittoria delle Valkyries in gara 3 di semifinale. Golden State si impone 87-77 in overtime contro le Las Vegas Aces, trascinate da 18 punti di Kyle Thornton e da una solidissima Kia Stokes. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Ancora maltempo sull'Italia, oggi è allerta arancione in 4 regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Situazione difficile a Lipari, esondati torrenti Ponte e Valle. Piogge e temporali diffusi su tutta la Calabria, danni nel Regino. Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale organizzata dalle realtà palestinesi. Nel pomeriggio sono attesi cortei in circa 50 città italiane, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono quindi temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta. Anthropic, la società produttrice del chatbot Claude, ha dichiarato che alcuni dei suoi agenti di intelligenza artificiale hanno compiuto azioni involontarie su siti web federali, statali e locali, tra cui l'invio di una falsa segnalazione di omicidio a una linea telefonica di emergenza della polizia di Filadelfia. Formula 1, momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore, dopo la pole, c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Lewis Hamilton è secondo grazie ad una grande partenza. L'altra Ferrari di Leclerc completa il podio, solo quarto Antonelli. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, sono saliti a 15, tra cui 3 bambini morti nell'attacco russo a Zaporizhzhia avvenuto questa mattina. Le bombe sganciate da Mosca sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, commenta il presidente ucraino Zelensky. L'Unione Europea interviene sulla decisione americana. Non alimenteremo la guerra russa, serve una tregua. È ricoverata in gravi condizioni una bambina di 2 anni dopo che è stata travolta da un'auto nel cortile di casa. È accaduto a Casa Leone, in provincia di Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elisoccorso fino all'ospedale, dove è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. Ha cercato di imbarcarsi per Ancona con un coltello nascosto nella fibbia della cintura, ma è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato. È accaduto nei giorni scorsi all'aeroporto internazionale Bellini di Catania. Per l'uomo, 37 anni, è scattata la denuncia e il sequestro della lama. Decine di abitazioni allagate, auto impantanate, fango e molte strade, persino in centro, esondati i torrenti Ponte e Valle. È il bilancio provvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie. Liberate le famiglie rimaste intrappolate in casa. Formula 1, un momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore dopo la pole c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Un Super Hamilton è secondo, l'altra Ferrari di Leclerc completa il podio. Solo quarto Antonelli, ma aumentano i punti su Russell anche grazie all'incidente finale tra le McLaren. Qualifiche spostate alle 15:30. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. redazione. Conflitto russo-ucraino. Le bombe sganciate da Mosca su Zaporizhzhia sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel. Così il presidente ucraino Zelensky su X all'indomani dell'accordo tra Trump e Putin. Il bilancio delle vittime è salito a 15, tra cui 3 bambini. Il Cremlino definisce intanto sensate alcune delle proposte avanzate dagli Stati Uniti sulla de-escalation. Giornata mondiale contro la pena di morte. Arriva il monito di Papa Leone. La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Ieri la condanna del Vaticano per l'annuncio da parte del capo del Pentagono della fucilazione in diretta streaming dell'autore della strage di Fort Hood. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha emanato un decreto con cui annulla le elezioni legislative previste per il 28 novembre a causa degli ostacoli posti dalle misure israeliane. La nuova data è fissata per l'11 settembre 2027, lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Una bambina di 2 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casa Leone, Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elisoccorso fino all'ospedale di Borgo Trento, dove è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. I motori dopo una sprint race dalle mille emozioni, vinta da Verstappen davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La Formula 1 torna in pista a Marina Bay per assegnare la 17ª pole position del mondiale. Il via spostato di 30 minuti dopo la pioggia caduta prima della gara sui 100 chilometri, piloti in pista dalle 15:30. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. È salito a 17 morti il bilancio dell'attacco russo a Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina. Le bombe sganciate da Mosca sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, così Zelensky su X all'indomani dell'accordo tra Trump e Putin. Lo stop alle sanzioni finanzia la guerra di Mosca, commenta Bruxelles. Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e vincitrice del premio Nobel per la pace di quest'anno, ha definito senza precedenti e inaccettabili invece le sanzioni recentemente annunciate dagli Stati Uniti nei confronti della Corte Penale Internazionale. Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale pro Gaza che chiede lo sblocco degli aiuti nella striscia e il ritiro dell'esercito di occupazione. All'iniziativa aderiscono associazioni, sindacati, collettivi studenteschi, Movimento 5 Stelle e potere al popolo. Greta Thunberg per la prima volta in corteo a Napoli. Nei giorni in cui nel mondo si parla della diretta streaming dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, il Papa ribadisce il no della Chiesa alla pena capitale e posta su X l'hashtag No Death Penalty. La pena di morte, scrive Prevost, è inammissibile e contro la dignità della persona. Calcio, pugno duro del Portogallo contro Cristiano Ronaldo. Ha aperto un procedimento disciplinare dopo la sua decisione di abbandonare il ritiro della nazionale a Copenaghen durante la Nations League prima della gara contro la Danimarca. Il giocatore è ora ufficialmente sospeso in via provvisoria. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Presidi e cortei propalli in numerose città italiane, tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino, per la manifestazione La fine del genocidio. Tra le richieste dei promotori, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. Momenti di tensione nel capoluogo piemontese. Tra i manifestanti a Napoli anche Greta Thunberg. È stata udita una forte esplosione all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, secondo testimoni citati da Reuters. Poco prima lo scalo aveva invitato i viaggiatori a contattare la compagnia aerea e confermare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto. Un messaggio analogo a quello diffuso giovedì, quando l'aeroporto è stato bersaglio di attacchi UTI. Nei giorni in cui nel mondo si parla della diretta streaming dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, il Papa ribadisce il no della Chiesa alla pena capitale posta su X all'hashtag No Death Penalty. La pena di morte, scrive Prevost, è inammissibile e contro la dignità della persona. Formula 1, Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per la Ferrari di Leclerc, poi l'altra rossa di Hamilton. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Russell partirà ultimo per cambio power unit. Calcio, la sesta giornata di Serie A si apre con il successo del Genoa, che batte 2-1 la Fiorentina e ottiene così la prima vittoria in questo campionato. Dalle 18 in campo Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Decine di persone sono rimaste gravemente ferite in un attacco degli UTI all'aeroporto di Riyadh. Secondo quanto riferito da fonti ospedaliere, almeno 5 di queste, tutte di nazionalità saudita. Saudita sono in terapia intensiva. Conflitto Mosca-Kiev, la delegazione ucraina ha lasciato Miami, dove era arrivata per due giorni di colloqui con inviati europei e negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner. Secondo il Kiev Independent, gli inviati ucraini sono stati colti di sorpresa dall'annuncio di Trump di un accordo sul gasolio con il presidente russo Putin. Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito degli scarafaggi contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui l'opposizione accusa il governo. Arrestato anche lo stesso leader del partito, Dipke, l'accusa di manifestazione non autorizzata. Proseguono le indagini a Roma nel tentativo di dare un volto agli aggressori dell'attore Davide Iacopini, ricoverato al San Camillo in gravissime condizioni. Il nuovo sviluppo è legato alla denuncia presentata da un uomo per il furto della propria auto, una minicar nera. Lo stesso colore e tipo di mezzo su cui i due aggressori hanno seminato il panico nelle strade comprese tra Monteverde Vecchio e Testaccio. Ciclismo: Paul Seixas fa la storia. Il francese domina da appena 20 anni la 120esima edizione del Giro di Lombardia, diventando il corridore più giovane di sempre a conquistarla. Alle sue spalle, sul traguardo di Como, Mas è un enorme ciccone. È tutto, a più tardi.
3: Buonasera dalla redazione. Scontro totale tra Trump e Zelensky dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. All'Ucraina serve un nuovo leader. Zelensky vuole solo creare problemi, attacca il leader americano, che ieri ha parlato con Putin. La delegazione ucraina lascia intanto i colloqui di Miami in anticipo. Il Cremlino fa sapere sono sensate alcune proposte statunitensi sulla de-escalation. Decine di persone sono rimaste gravemente ferite in un attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Almeno 5 sono in terapia intensiva. La Farnesina invita ad evitare lo scalo di Riyadh. Krista Pike, la 50enne condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali, è stata dimessa dall'ospedale di Nashville dopo oltre una settimana di ricovero. Lo hanno reso noto i suoi legali, aggiungendo che la donna è stata riportata nel carcere dove ha trascorso gli ultimi 30 anni. Il maltempo sferza il sud. Un violento temporale si è abbattuto sul Lipari con decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango e torrenti esondati. Bombe d'acqua anche in Calabria, in particolare nel Regino, allagata la cripta della Basilica di San Nicola a Bari. A Napoli crolla un pino secolare all'ospedale Cardarelli. Nel Trapanese si contano i danni delle trombe marine. Formula 1: Verstappen domina Marina Bay, vince la sprint e conquista la pole position del GP di Singapore. L'olandese della Red Bull precede le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Quarta la Mercedes di Antonelli, sesto il compagno di squadra Russell. Per il calcio, in Serie A, De Rossi può rifiatare. Primo successo del Genoa, al Marassi piegata 2-1 la Fiorentina. In campo Inter Parma stasera Napoli-Frosinone. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti, al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Arriba. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale, dove migliaia di persone sono scese in strada. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche in Costa Rica. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del gasolio per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il tycoon. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. La revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso presentato dai legali di Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Prendiamo atto della decisione del Tribunale, che rispettiamo ma non condividiamo. Valuteremo il provvedimento e le ulteriori iniziative da assumere nelle sedi competenti. Questo è il commento dei legali di Ranucci. Il giornalista, lo ricordiamo, era stato rimosso dalla conduzione del programma il 28 agosto. Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese, dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovinate. rovesciate e alberi e pali abbattuti. Lo sport: Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota Aprilia ha preceduto Bezzecchi e Di Giannantonio. Marc Marquez apre la seconda fila, subito alle sue spalle il leader del mondiale Martin Heidegger. Decimo Bagnaia, alle 9 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama nell'America centrale. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. Il presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri i nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese. Lo sport: Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota del team Aprilia ha preceduto Bezzecchi e Di Giannantonio. Marc Marquez apre la seconda fila, subito alle sue spalle il leader del mondiale Martin Heidegger. Decimo Bagnaia, alle 9 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud del Panama, nell'America centrale. Secondo i primi rilevamenti, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitasol a riva. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale Panama City, dove migliaia di persone sono scese in strada. Allerta tsunami. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo, afferma il tycoon, i prezzi del carburante per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record. Putin conferma l'intesa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva alla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. Maltempo, oggi allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni per rischio idraulico ed idrogeologico. Ieri i nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese. Lo sport: Raul Fernandez entra nel club dei piloti capaci di conquistare almeno una pole in carriera in MotoGP. Il pilota Trekhouse scatterà in pole a Mandalika con una prima fila completata da Bezzecchi e Di Giannantonio. Prime schermaglie mondiali tra Marquez e Martin. Il 9 volte iridato partirà quarto davanti al connazionale. Alle 9 la sprint race. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno da Simone Parisi e dalla redazione. Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia sul diesel dopo che Volodymyr Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Lo riporta Axios. Zelensky sta compromettendo la fiducia e la disponibilità ottenuta da Trump negli ultimi 6 mesi, ha spiegato un funzionario americano. A Bibbiena, nell'Aretino, arrestata una donna di 59 anni gravemente indiziata di omicidio preterintenzionale aggravato in relazione alla morte del marito, deceduto in ospedale dopo essere stato ferito con un coltello all'interno della loro casa. Il fatto risale alla tarda mattinata del 18 settembre scorso. Scrivendo con l'alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una videocamera indossabile. È l'accusa a un 14enne denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie ed informazioni dal contenuto violento ed apologetico. 3 membri della polizia militare dello stato brasiliano di Minas Gerais sono morti nello schianto di un aereo della stessa forza di polizia nei pressi dell'aeroporto regionale della Valle dell'Acciaio a Santana do Paraíso, vicino a Ipatinga, lo ha confermato la polizia militare. Il calcio, dopo la sosta, la Serie B è ripresa con l'anticipo del venerdì della sesta giornata. L'Avellino di Nesta ha travolto la Sampdoria per 4-1. Oggi altre 6 partite con il Palermo capolista a Empoli. Domenica le altre 3 partite in programma di questo turno si chiude con Modena-Verona. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione e da Simone Parisi. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta. Dramma in una scuola dell'Interland di Treviso. Un 13enne, studente di terza media, si è gettato dal primo piano dell'istituto e ora rischia di rimanere paralizzato. I compagni hanno raccontato che veniva preso in giro per il suo modo di parlare. Si ipotizza che ci sia dunque il bullismo alla base del gesto. Ancora maltempo sull'Italia. Oggi è allerta arancione in 4 regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Una doppia tromba d'aria ieri ha colpito Marsala in provincia di Trapani. Colpite anche Napoli e Ischia, dove si sono verificati smottamenti. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Ritirata l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. MotoGP e Gran Premio di Indonesia. Marc Marquez vince la sprint race ed è il nuovo leader del mondiale. Sul podio, insieme allo spagnolo, ci sono Ogura e Di Giannantonio. Quarto Martin. In classifica Marc è a più 4 su Martin e a più 59 su Bezzecchi. Domani gara lunga sempre alle 9 ora italiana. Formula 1 alle 11 la sprint race a Singapore. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione e da Simone Parisi. Ancora maltempo sull'Italia. Oggi allerta arancione in 4 regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Intanto a Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, decine di abitazioni allagate, fango in molte strade e sondati i torrenti, ponte e valle. Un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e di informazioni dal contenuto violento ed apologetico, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola. Scrivendo, utilizzando l'alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Bombe guidate russe hanno intanto colpito un condominio a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 8 persone. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Almeno 27 persone sono rimaste ferite, 300 sono state evacuate. Ritirato l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. Si ferma al secondo turno il cammino di Matteo Arnaldi nell'ATP 1000 di Shanghai. Il tennista ligure gioca sicuramente un buon match ed impensierisce l'americano Taylor Fritz, che alla fine si è imposto in 2-7 con il punteggio di 7-5, 6-4 dopo 2 ore di gioco. È tutto, al prossimo aggiornamento. Ben trovati dalla redazione e da Simone Parisi. Ancora maltempo sull'Italia. Oggi è allerta arancione in 4 regioni: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Situazione difficile a Lipari, esondati i torrenti, ponte e valle. Piogge e temporali diffusi su tutta la Calabria. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'INGV, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lungo la costa calabra sud-occidentale nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. La scossa, si legge sul sito, ha avuto una profondità di 11 chilometri. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Sale intanto a 11 vittime il bilancio di un attacco russo con bombe guidate che ha colpito un condominio a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina. Ho un grande rapporto con lei, andiamo d'accordo. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a chi gli chiedeva quali fossero i rapporti con la premier Giorgia Meloni. Alla domanda se intendesse incontrare Meloni al G20 a Miami a dicembre, Trump ha risposto: probabilmente. Basket WNBA 2026. Con 7 punti, 3 rimbalzi e 3 recuperi, Cecilia Zandalasini contribuisce alla vittoria delle Valkyries in gara 3 di semifinale. Golden State si impone 87-77 in overtime contro le Las Vegas Aces, trascinate da 18 punti di Kyle Thornton e da una solidissima Kia Stokes. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Ancora maltempo sull'Italia. Oggi è allerta arancione in 4 regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Situazione difficile.

0: a Lipari, esondati torrenti Ponte e Valle, piogge temporali diffusi su tutta la Calabria, danni nel Regino. Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale organizzata dalle realtà palestinesi. Nel pomeriggio sono attesi cortei in circa 50 città italiane, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono quindi temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta. Anthropic, la società produttrice del chatbot Claude, ha dichiarato che alcuni dei suoi agenti di intelligenza artificiale hanno compiuto azioni involontarie su siti web federali, statali e locali, tra cui l'invio di una falsa segnalazione di omicidio a una linea telefonica di emergenza della polizia di Filadelfia. Formula 1, momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore, dopo la pole, c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Lewis Hamilton è secondo grazie ad una grande partenza, l'altra Ferrari di Leclerc completa il podio, solo quarto Antonelli. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, sono saliti a 15, tra cui 3 bambini morti nell'attacco russo a Zaporizhzhia avvenuto questa mattina. Le bombe sganciate da Mosca sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, commenta il presidente ucraino Zelensky. L'Unione Europea interviene sulla decisione americana. Non alimenteremo la guerra russa, serve una tregua. È ricoverata in gravi condizioni una bambina di 2 anni dopo che è stata travolta da un'auto nel cortile di casa. È accaduto a Casa Leone, in provincia di Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elisoccorso fino all'ospedale, dove è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. Ha cercato di imbarcarsi per Ancona con un coltello nascosto nella fibbia della cintura, ma è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato. È accaduto nei giorni scorsi all'aeroporto internazionale Bellini di Catania. Per l'uomo, 37 anni, è scattata la denuncia e il sequestro della lama. Decine di abitazioni allagate, auto impantanate, fango e molte strade, persino in centro, esondati i torrenti Ponte e Valle. È il bilancio provvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie. Liberate le famiglie rimaste intrappolate in casa. Formula 1, un momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore dopo la pole c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Un super Hamilton è secondo, l'altra Ferrari di Leclerc completa il podio. Solo quarto Antonelli, ma aumentano i punti su Russell anche grazie all'incidente finale tra le McLaren. Qualifiche spostate alle 15:30. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Conflitto russo-ucraino. Le bombe sganciate da Mosca su Zaporizhzhia sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel. Così il presidente ucraino Zelensky su X all'indomani dell'accordo tra Trump e Putin. Il bilancio delle vittime è salito a 15, tra cui 3 bambini. Il Cremlino definisce intanto sensate alcune delle proposte avanzate dagli Stati Uniti sulla de-escalation. Giornata mondiale contro la pena di morte. Arriva il monito di Papa Leone. La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Ieri la condanna del Vaticano per l'annuncio da parte del capo del Pentagono della fucilazione in diretta streaming dell'autore della strage di Fort Hood. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha emanato un decreto con cui annulla le elezioni legislative previste per il 28 novembre a causa degli ostacoli posti dalle misure israeliane. La nuova data è fissata per l'11 settembre 2027, lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Una bambina di 2 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casa Leone, Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elisoccorso fino all'ospedale di Borgo Trento, dove è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. I motori, dopo una sprint race dalle mille emozioni, vinta da Verstappen davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc, la Formula 1 torna in pista a Marina Bay per assegnare la 17ª pole position del mondiale. Il via spostato di 30 minuti dopo la pioggia caduta prima della gara sui 100 km. Piloti in pista dalle 15:30. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. È salito a 17 morti il bilancio dell'attacco russo a Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina. Le bombe sganciate da Mosca sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, così Zelensky su X all'indomani dell'accordo tra Trump e Putin. Lo stop alle sanzioni finanzia la guerra di Mosca, commenta Bruxelles. Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e vincitrice del premio Nobel per la pace di quest'anno, ha definito senza precedenti e inaccettabili invece le sanzioni recentemente annunciate dagli Stati Uniti nei confronti della Corte Penale Internazionale. Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale pro Gaza che chiede lo sblocco degli aiuti nella striscia e il ritiro dell'esercito di occupazione. All'iniziativa aderiscono associazioni, sindacati, collettivi studenteschi, Movimento 5 Stelle dare potere al popolo. Greta Thunberg è per la prima volta in corteo a Napoli. Nei giorni in cui nel mondo si parla della diretta streaming dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, il Papa ribadisce il no della Chiesa alla pena capitale e posta su X l'hashtag No Death Penalty. La pena di morte, scrive Prevost, è inammissibile, è contro la dignità della persona. Calcio, pugno duro del Portogallo contro Cristiano Ronaldo. Ha aperto un procedimento disciplinare dopo la sua decisione di abbandonare il ritiro della nazionale a Copenaghen durante la Nations League, prima della gara contro la Danimarca. Il giocatore è ora ufficialmente sospeso in via provvisoria. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Presidi e cortei propalli in numerose città italiane, tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino, per la manifestazione La fine del genocidio. Tra le richieste dei promotori, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. Momenti di tensione nel capoluogo piemontese. Tra i manifestanti a Napoli anche Greta Thunberg. È stata udita una forte esplosione all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, secondo testimoni citati da Reuters. Poco prima lo scalo aveva invitato i viaggiatori a contattare la compagnia aerea e confermare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto. Un messaggio analogo a quello diffuso giovedì, quando l'aeroporto è stato bersaglio di attacchi Houthi. Nei giorni in cui nel mondo si parla della diretta streaming dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, il Papa ribadisce il no della Chiesa alla pena capitale posta su X all'hashtag No Death Penalty. La pena di morte, scrive Prevost, è inammissibile, è contro la dignità della persona. Formula 1, Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per la Ferrari di Leclerc, poi l'altra rossa di Hamilton. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Russell partirà ultimo per cambio Power Unit. Calcio, la sesta giornata di Serie A si apre con il successo del Genoa, che batte 2-1 la Fiorentina e ottiene così la prima vittoria in questo campionato. Dalle 18 in campo Inter-Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Decine di persone sono rimaste gravemente ferite in un attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Secondo quanto riferito da fonti ospedaliere, almeno 5 di queste, tutte di nazionalità saudita, sono in terapia intensiva. Conflitto Mosca-Kiev, la delegazione ucraina ha lasciato Miami, dove era arrivata per 2 giorni di colloqui con inviati europei e negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner. Secondo il Kiev Independent, gli inviati ucraini sono stati colti di sorpresa dall'annuncio di Trump di un accordo sul gasolio con il presidente russo Putin. Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito degli Scarafaggi contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui l'opposizione accusa il governo. Arrestato anche lo stesso leader del partito, Dipke, l'accusa di manifestazione non autorizzata. Proseguono le indagini a Roma nel tentativo di dare un volto agli aggressori dell'attore Davide Iacopini, ricoverato al San Camillo in gravissime condizioni. Il nuovo sviluppo è legato alla denuncia presentata da un uomo per il furto della propria auto, una minicar nera. Lo stesso colore e tipo di mezzo su cui i due aggressori hanno seminato il panico nelle strade comprese tra Monteverde Vecchio e Testaccio. Ciclismo, Paul Seixas fa la storia. Il francese domina da appena 20 anni la 120esima edizione del Giro di Lombardia, diventando il corridore più giovane di sempre a conquistarla. Alle sue spalle, sul traguardo di Como, Mas è un enorme ciccone. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Scontro totale tra Trump e Zelensky dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. All'Ucraina serve un nuovo leader. Zelensky vuole solo creare problemi, attacca il leader americano, che ieri ha parlato con Putin. La delegazione ucraina lascia intanto i colloqui di Miami in anticipo. Il Cremlino fa sapere sono sensate alcune proposte statunitensi sulla de-escalation. Decine di persone sono rimaste gravemente ferite in un attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Almeno 5 sono in terapia intensiva. La Farnesina invita ad evitare lo scalo di Riyadh. Krista Pike, la 50enne condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali, è stata dimessa dall'ospedale di Nashville dopo oltre una settimana di ricovero. Lo hanno reso noto i suoi legali, aggiungendo che la donna è stata riportata nel carcere dove ha trascorso gli ultimi 30 anni. Il maltempo sferza il sud. Un violento temporale si è abbattuto su Lipari con decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango e torrenti esondati. Bombe d'acqua anche in Calabria, in particolare nel Regino, allagata la cripta della Basilica di San Nicola a Bari. A Napoli crolla un pino secolare all'ospedale Cardellini. Pellegrelli. Nel Trapanese si contano i danni delle trombe marine. Formula 1, Verstappen domina Marina Bay, vince la sprint e conquista la pole position del GP di Singapore. L'olandese della Red Bull precede le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Quarta la Mercedes di Antonelli, sesto il compagno di squadra Russell. Per il calcio in Serie A, De Rossi può rifiatare. Primo successo del Genoa, al Marassi piegata 2-1 la Fiorentina. In campo Inter Parma, stasera Napoli-Frosinone. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti, al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Arriba. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale, dove migliaia di persone sono scese in strada. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche in Costa Rica. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del gasolio per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il tycoon. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. La revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso presentato dai legali di Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Prendiamo atto della decisione del Tribunale, che rispettiamo ma non condividiamo. Valuteremo il provvedimento e le ulteriori iniziative da assumere nelle sedi competenti. Questo è il commento dei legali di Ranucci. Il giornalista, lo ricordiamo, era stato rimosso dalla conduzione del programma il 28 agosto. Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese, dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovesciate e alberi e pali abbattuti. Lo sport, Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota Aprilia ha preceduto Bezzecchi e Di Giannantonio. Marc Marquez apre la seconda fila, subito alle sue spalle il leader del mondiale Martin Heidegger. Decimo Bagnaia, alle 9 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. Il presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri i nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese. Lo sport, Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota del team Aprilia ha preceduto Bezzecchi e Di Giannantonio. Marc Marquez apre la seconda fila, subito alle sue spalle il leader del mondiale Martin Heidegger. Decimo Bagnaia, alle 9 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud del Panama, nell'America centrale. Secondo i primi rilevamenti, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitasol a riva. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale Panama City, dove migliaia di persone sono scese in strada. Allerta tsunami. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo, afferma il tycoon, i prezzi del carburante per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record. Putin conferma l'intesa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva alla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessun astenuto. Maltempo, oggi allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni per rischio idraulico ed idrogeologico. Ieri i nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese. Lo sport. Raul Fernandez entra nel club dei piloti capaci di conquistare almeno una pole in carriera in MotoGP. Il pilota Trekhouse scatterà in pole a Mandalika con una prima fila completata da Bezzecchi e di Gian Antonio. Prime schermaglie mondiali tra Marquez e Martin. Il 9 volte iridato partirà quarto davanti al connazionale. Alle 9 la sprint race. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno da Simone Parisi e dalla redazione. Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia sul diesel dopo che Volodymyr Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Lo riporta Axios. Zelensky sta compromettendo la fiducia e la disponibilità ottenuta da Trump negli ultimi 6 mesi, ha spiegato un funzionario americano. A Bibbiena, nell'Aretino, arrestata una donna di 59 anni gravemente indiziata di omicidio preterintenzionale aggravato in relazione alla morte del marito deceduto in ospedale dopo essere stato ferito con un coltello all'interno della loro casa. Il fatto risale alla tarda mattinata del 18 settembre scorso. Scrivendo con l'alfabeto cirillico alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una videocamera indossabile. È l'accusa a un 14enne denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie ed informazioni dal contenuto violento ed apologetico. 3 membri della polizia militare dello stato brasiliano di Minas Gerais sono morti nello schianto di un aereo della stessa forza di polizia nei pressi dell'aeroporto regionale della Valle dell'Acciaio a Santana do Paraíso, vicino a Ipatinga, lo ha confermato la polizia militare. Il calcio. Dopo la sosta, la Serie B è ripresa con l'anticipo del venerdì della 6ª giornata. L'Avellino di Nesta ha travolto la Sampdoria per 4-1. Oggi altre 6 partite con il Palermo capolista a Empoli. Domenica le altre 3 partite in programma di questo turno si chiude con Modena-Verona. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione e da Simone Parisi. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta. Dramma in una scuola dell'Interland di Treviso. Un 13enne, studente di terza media, si è gettato dal primo piano dell'istituto e ora rischia di rimanere paralizzato. I compagni hanno raccontato che veniva preso in giro per il suo modo di parlare. Si ipotizza che ci sia dunque il bullismo alla base del gesto. Ancora maltempo sull'Italia. Oggi è allerta arancione in 4 regioni. Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Una doppia tromba d'aria ieri ha colpito Marsala in provincia di Trapani, colpite anche Napoli e Ischia, dove si sono verificati smottamenti. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Ritirata l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. MotoGP e Gran Premio di Indonesia. Marc Marquez vince la sprint race ed è il nuovo leader del mondiale. Sul podio insieme allo spagnolo ci sono Ogura e Di Gian Antonio. Quarto Martin. In classifica Marc è a più 4 su Martin e a più 59 su Bezzecchi. Domani gara lunga sempre alle 9 ora italiana. Formula 1 alle 11 la sprint race a Singapore. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione e da Simone Parisi. Ancora maltempo sull'Italia. Oggi allerta arancione in 4 regioni. Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Intanto a Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, decine di abitazioni allagate, fango in molte strade e sondati i torrenti, ponte e valle. Un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e di informazioni dal contenuto violento ed apologetico in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola. Scrivendo, utilizzando l'alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Bombe guidate russe hanno intanto colpito un condominio a Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina, uccidendo 8 persone. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Almeno 27 persone sono rimaste ferite e 300 sono state evacuate. Ritirato l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. Si ferma al secondo turno il cammino di Matteo Arnaldi nell'ATP 1000 di Shanghai. Il tennista ligure gioca sicuramente un buon match ed impensierisce l'americano Taylor Fritz, che alla fine si è imposto in 2-7 con il punteggio di 7-5, 6-4 dopo 2 ore di gioco. È tutto, al prossimo aggiornamento. Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Ancora maltempo sull'Italia, oggi è allerta

0: E andiamo d'accordo. L'ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a chi gli chiedeva quali fossero i rapporti con la premier Giorgia Meloni. Alla domanda se intendesse incontrare Meloni al G20 a Miami a dicembre, Trump ha risposto probabilmente. Basket WNBA 2026. Con 7 punti, 3 rimbalzi e 3 recuperi, Cecilia Zandalasini contribuisce alla vittoria delle Valkyries in gara 3 di semifinale. Golden State si impone 87-77 in overtime contro le Las Vegas Aces, trascinate da 18 punti di Kyle Thornton e da una solidissima Kia Stokes. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Ancora maltempo sull'Italia, oggi è allerta arancione in 4 regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Situazione difficile a Lipari, esondati torrenti Ponte e Valle. Piogge e temporali diffusi su tutta la Calabria, danni nel Regino. Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale organizzata dalle realtà palestinesi. Nel pomeriggio sono attesi cortei in circa 50 città italiane, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono quindi temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. Anthropic, la società produttrice del chatbot Claude, ha dichiarato che alcuni dei suoi agenti di intelligenza artificiale hanno compiuto azioni involontarie su siti web federali, statali e locali, tra cui l'invio di una falsa segnalazione di omicidio a una linea telefonica di emergenza della polizia di Filadelfia. Formula 1, momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore, dopo la pole, c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Lewis Hamilton è secondo grazie ad una grande partenza. L'altra Ferrari di Leclerc completa il podio, solo quarto Antonelli. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, sono saliti a 15, tra cui 3 bambini morti nell'attacco russo a Zaporizhzhia avvenuto questa mattina. Le bombe sganciate da Mosca sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, commenta il presidente ucraino Zelensky. L'Unione Europea interviene sulla decisione americana. Non alimenteremo la guerra russa, serve una tregua. È ricoverata in gravi condizioni una bambina di 2 anni dopo che è stata travolta da un'auto nel cortile di casa. È accaduto a Casa Leone, in provincia di Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elisoccorso fino all'ospedale, dove è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. Ha cercato di imbarcarsi per Ancona con un coltello nascosto nella fibbia della cintura, ma è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato. È accaduto nei giorni scorsi all'aeroporto internazionale Bellini di Catania. Per l'uomo, 37 anni, è scattata la denuncia e il sequestro della lama. Decine di abitazioni allagate, auto impantanate, fango e molte strade, persino in centro, esondati i torrenti Ponte e Valle. È il bilancio provvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie. Liberate le famiglie rimaste intrappolate in casa. Formula 1, un momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore dopo la pole c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Un super Hamilton è secondo, l'altra Ferrari di Leclerc completa il podio. Solo quarto Antonelli, ma aumentano i punti su Russell anche grazie all'incidente finale tra le McLaren. Qualifiche spostate alle 15:30. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Conflitto russo-ucraino. Le bombe sganciate da Mosca su Zaporizhzhia sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel. Così il presidente ucraino Zelensky su X all'indomani dell'accordo tra Trump e Putin. Il bilancio delle vittime è salito a 15, tra cui 3 bambini. Il Cremlino definisce intanto sensate alcune delle proposte avanzate dagli Stati Uniti sulla de-escalation. Giornata mondiale contro la pena di morte. Arriva il monito di Papa Leone. La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Ieri la condanna del Vaticano per l'annuncio da parte del capo del Pentagono della fucilazione in diretta streaming dell'autore della strage di Fort Hood. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha emanato un decreto con cui annulla le elezioni legislative previste per il 28 novembre a causa degli ostacoli posti dalle misure israeliane. La nuova data è fissata per l'11 settembre 2027, lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Una bambina di 2 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casa Leone, Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elisoccorso fino all'ospedale di Borgo Trento, dove è ricoverata in terapia intensiva. offensiva pediatrica. I motori, dopo una sprint race dalle mille emozioni vinta da Verstappen davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc, la Formula 1 torna in pista a Marina Bay per assegnare la 17ª pole position del mondiale. Il via spostato di 30 minuti dopo la pioggia caduta prima della gara sui 100 km. Piloti in pista dalle 15:30. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. È salito a 17 morti il bilancio dell'attacco russo a Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina. Le bombe sganciate da Mosca sono il grazie di Putin per la

0: L'epoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, così Zelensky su X all'indomani dell'accordo tra Trump e Putin. Lo stop alle sanzioni finanzia la guerra di Mosca, commenta Bruxelles. Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e vincitrice del premio Nobel per la pace di quest'anno, ha definito senza precedenti e inaccettabili invece le sanzioni recentemente annunciate dagli Stati Uniti nei confronti della Corte Penale Internazionale. Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale pro-Gaza che chiede lo sblocco degli aiuti nella striscia e il ritiro dell'esercito di occupazione. All'iniziativa aderiscono associazioni, sindacati, collettivi studenteschi, Movimento 5 Stelle e Potere al Popolo, Greta Thunberg per la prima volta in corteo a Napoli. Nei giorni in cui nel mondo si parla della diretta streaming dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, il Papa ribadisce il no della Chiesa alla pena capitale e posta su X l'hashtag No Death Penalty. La pena di morte, scrive Prevost, è inammissibile e contro la dignità della persona. Calcio, pugno duro del Portogallo contro Cristiano Ronaldo. Ha aperto un procedimento disciplinare dopo la sua decisione di abbandonare il ritiro della nazionale a Copenaghen durante la Nations League prima della gara contro la Danimarca. Il giocatore è ora ufficialmente sospeso in via provvisoria. È tutto, a più tardi.
1: Notte News. Le 5 e un minuto.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Le 6 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.

Love Radio City. Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City. Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Le 7:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Durissimo attacco di Trump a Zelensky. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto il presidente americano, suggerendo che l'Ucraina trovi un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo. Per Trump, il leader ucraino avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni e ha scelto di non farlo. Vuole creare problemi al mondo e ai nostri agricoltori. Gli abbiamo detto di non colpire il gasolio russo e lui ha colpito il diesel russo, è meglio che la smetta. Intanto gli inviati di Kiev lasciano Miami dopo l'accordo tra Trump e Putin che libera milioni di tonnellate di gasolio fino ad aprile nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia. Medio Oriente è l'attacco peggiore subito dall'Arabia Saudita dall'inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, quello condotto ieri sabato dagli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh. Secondo quanto rivelato dall'autorità saudita per l'aviazione civile, sono almeno 12 i morti, 309 i feriti. Il forte boato ha scatenato il panico nel pomeriggio, portando all'evacuazione dello scalo e agli annunci di paesi occidentali come Germania, Spagna, Canada e la stessa Italia, che hanno inviato i propri cittadini a tenersi a distanza dall'aeroporto internazionale di Riyadh. Giornata di cortei ieri in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale promossa dai movimenti di studenti palestinesi, giovani palestinesi d'Italia, Associazione dei Palestinesi in Italia e Unione Democratica Arabo-Palestinese per esprimere solidarietà al popolo palestinese nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio hanno sfilato i serpentoni in diverse città, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Krista Pike, la 50enne condannata a morte in Tennessee per l'omicidio di una compagna di classe nel 1995 e sopravvissuta a due iniezioni letali, è stata dimessa dall'ospedale di Nashville dopo oltre una settimana di ricovero. Lo hanno reso noto i suoi legali, aggiungendo che la donna è stata riportata nel carcere dove ha trascorso gli ultimi 30 anni. Qui continuerà a ricevere l'assistenza medica di cui necessita. Nubifragi, allagamenti, frane, il maltempo continua a flagellare diverse regioni, soprattutto al sud. Tra le situazioni più critiche, quella di Lipari, dove sono esondati i torrenti portando detriti e fango, decine le case allagate. Sempre in Sicilia restano sfollate una decina di famiglie dopo le trombe d'aria nel Trapanese, bomba d'acqua nel Regino, mentre a Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola. Lo sport è il giorno di gare a Mandalika. Alle 9 parte la MotoGP dopo una caotica sprint di ieri vinta da Marquez, nuovo leader. Ci sarà il pullman Raul Fernandez nonostante un infortunio alla mano. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti. Secondo posto per Leclerc, poi Hamilton, a seconda fila per Kimi Antonelli. Per il calcio, il Napoli ha battuto 3-0 il Frosinone nella sesta giornata di Serie A. L'Inter ha vinto 3-0 contro il Parma, la Fiorentina ha perso contro il Genoa 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto e ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
8: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Miglioramento più netto domenica sulle regioni di nord-ovest, quindi avremo al più qualche possibile annuvolamento irregolare nelle prime ore del giorno, così come qualche nebbia tra notte e mattino sulle aree di pianura. Addensamenti più consistenti sulla Liguria, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature in generale rialzo con il passare delle giornate. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
5: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
5: Questi non me li lascio scappare.
6: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
7: Centri odontoiatrici Remotti, a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
9: Da 25 anni con ING. Puoi.
10: Sì, ma cosa?
9: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
10: Ah, e per i risparmi?
9: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
10: Mica male!
9: E allora scegli ING.
10: Vado subito su ing.it.
9: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi domenica 11 ottobre. Le stelle dicono: Ariete. Sereno è il dialogo amoroso, ma solo se saprete tenere a bada la vostra naturale impulsività. Toro, l'amore più della professione vi renderà assai appagati. Gemelli, godete dell'appoggio di un buon Giove e di un'ottima Luna. Siate costanti e i risultati vi sorprenderanno. Cancro, se potete allontanatevi dal solito ambiente cercando di ritrovare il vostro equilibrio. Leone, quella di oggi sarà una buona giornata per dedicare energie e attenzioni ad ogni impegno lavorativo, grazie a Mercurio nel segno e nel contempo anche al benessere di chi amate. Tutto bene? Vergine, non lasciatevi distrarre da dubbi che non hanno motivo di esistere, poiché le certezze che dovrete avere, specie nel lavoro, grazie a Plutone e Saturno positivi, sono seriamente fondate. L'amore è ok. Bilancia, saprete ritrovare energie, soprattutto mentali, in grado di aiutarvi a pianificare il lavoro in vista di qualche giorno di riposo. Datevi da fare. Scorpione, l'amore saprà alimentarsi dalla bella energia vitale di Marte e Venere in ottimo aspetto, mentre per il lavoro inizia un periodo un po' faticoso. Vigilate. Sagittario, bene il lavoro, qualche perplessità potrebbe rendervi incostanti negli affetti, poiché con Venere dissonante potreste non saper gestire gli impegni familiari con la giusta premura. Capricorno, a causa della luna ostile la vostra giornata potrebbe risultare un po' faticosa, tuttavia lo spostamento di Mercurio, non più disarmonico, saprà ridonarvi il sorriso. Acquario, saprete ovviare ad eventuali disguidi causati da Mercurio in quadratura. Piacevolmente vivace il dialogo amoroso. Pesci. Bene il lavoro, piccole dispute familiari non dovranno essere alimentate. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento domani. Da Terry ancora una buona giornata.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

take it to the flow now, ooh. Oops, spurs, to the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
1: Non stop.
3: Recklessly, you lost that love. That love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: Le 8 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Durissimo attacco di Trump a Zelensky. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto Trump, secondo il quale il leader ucraino avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni e ha scelto di non farlo. Intanto gli inviati di Kiev lasciano Miami dopo l'accordo tra Trump e Putin che libera milioni di tonnellate di gasolio. Medio Oriente è l'attacco peggiore subito dall'Arabia Saudita dall'inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, quello condotto ieri dagli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh. Secondo quanto rivelato dall'autorità saudita per l'aviazione civile, sono almeno 12 i morti, 309 i feriti. Giornata di cortei ieri in Italia per la fine del genocidio a Gaza. Nel pomeriggio hanno sfilato i serpentoni in diverse città, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Un altro ennesimo blackout ha colpito nella giornata di ieri la parte orientale di Cuba. Questa interruzione della corrente è solo l'ultima di una serie incessante di stop e il tutto accade mentre l'isola è alle prese con il blocco petrolifero statunitense che dura da mesi. Lo sport è il giorno di gare a Mandalika. Alle 9 parte la MotoGP dopo una caotica sprint di ieri vinta da Marquez. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti. Per il calcio il Napoli batte 3-0 il Frosinone nella sesta giornata di Serie A. L'Inter vince 3-0 contro il Parma. La Fiorentina perde contro il Genoa 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Love Radio City.
1: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
2: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
3: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
1: Domani chiamo.
2: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
3: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
4: Luci, freni,
5: a posto.
4: Motore, pneumatici, gas di scarico,
5: tutto a posto. Alla prossima revisione.
6: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale delle Industrie 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
7: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31, numero verde 896 12 04, fabrizioremotti.eu.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
2: Reversion. Da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
5: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: Ogni giorno.

0: Le 9:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. 12 morti e oltre 300 feriti è il bilancio degli attacchi degli Houthi che con un missile hanno colpito l'aeroporto di Riyadh da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. È un crimine di guerra, fa sapere l'Arabia Saudita, che promette una ferma risposta. Un'escalation denunciata anche dall'ONU. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre la possibilità di intervenire al fianco di Riyadh. Scontro totale Trump-Zelensky dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente, attacca il leader americano che ieri ha siglato con Putin il patto del diesel.

0: Mosca applaude parole storiche, ma anche l'Europa accusa il tycoon, così finanzia la guerra dello zar. Londra al fianco di Zelensky. Cortei pro palle in oltre 50 città italiane per riaccendere i riflettori sulla Palestina e chiedere la fine del genocidio di Israele. A Roma slogan contro il disegno di legge sull'antisemitismo ribattezzato DDL Salvasionismo. Tensione con gli agenti a Torino, dove sono stati dati alle fiamme due cartonati raffiguranti Trump e Netanyahu. Fratelli d'Italia accusa inaccettabile. Mentre in Italia, in particolare il sud, fa ancora i conti col maltempo che ha causato ingenti danni ed esondazioni di diversi corsi d'acqua, le previsioni meteo segnalano un miglioramento già nella giornata di oggi. Mentre la prossima settimana gran parte del paese potrebbe conoscere una vera e propria ottobrata, con condizioni stabili e temperature alte. Calcio tutto facile per l'Inter, che batte 3-0 il Parma e si prende momentaneamente la vetta solitaria della classifica, in attesa di Roma e Lazio. Stesso punteggio al Maradona, con il Napoli che si ritrova col Frosinone. Primo successo del Genoa, al Marassi piegata 2-1 la Fiorentina. È tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
3: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. euroedil.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
6: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City.
1: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114 Emergenza Infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
7: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
6: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
7: Questi non me li lascio scappare.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.

Radio City Non Stop Chart. 2015.

0: Love Radio City.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogruppo.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Le 10:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione.

0: Strage all'aeroporto di Riyadh, 12 morti e oltre 300 feriti nel raid dei ribelli yemeniti Houthi. Condanna della Lega Araba e dell'ONU, basta attacchi sui civili, dice Gutierrez. È inaccettabile, tuona Trump. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese. Trump scarica Zelensky, vuole creare problemi al mondo, all'Ucraina serve un nuovo presidente, dice il leader della Casa Bianca dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. Mosca applaude, iconico. L'asse energetico tra Washington e il Cremlino fa saltare i nervi alla delegazione ucraina che abbandona i colloqui di Miami. Cortei pro-pal ieri in oltre 50 città per riaccendere i riflettori sulla Palestina e chiedere la fine del genocidio di Israele. A Roma slogan contro il disegno di legge sull'antisemitismo ribattezzato DDL Salvazionismo. Tensione con gli agenti a Torino, dati alle fiamme due cartonati raffiguranti Trump e Netanyahu. Fratelli d'Italia accusa è inaccettabile. È stata aperta un'inchiesta sulla morte di una donna di 33 anni incinta al settimo mese e della sua bambina, decedute nella giornata di ieri presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Napoli. La paziente era stata dimessa poche ore prima dopo un primo ricovero per un malore accusato nella notte tra venerdì e sabato. MotoGP in pista a Mandalika per la gara lunga del Gran Premio di Indonesia. In Moto3 intanto si è segnato il primo titolo mondiale. Kiles è campione con 5 gare d'anticipo. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Davanti a tutti scatterà Verstappen. È tutto, a più tardi.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Da 25 anni con ING. Puoi!
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
5: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Infometeo.
1: Un saluto dagli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Miglioramento più netto domenica sulle regioni di nord-ovest, quindi avremo al più qualche possibile annuvolamento irregolare nelle prime ore del giorno, così come qualche nebbia tra notte e mattino sulle aree di pianura. Addensamenti più consistenti sulla Liguria, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature in generale rialzo con il passare delle giornate. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
7: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
8: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
7: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
8: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
7: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
9: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Luci, freni,
9: a posto.
10: Motore, pneumatici, gas di scarico,
9: tutto a posto. Alla prossima revisione.
11: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
12: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
13: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
12: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
13: Questi non me li lascio scappare.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: I want it to be free.
4: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
13: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
14: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Le 11:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Gli Houthi dello Yemen mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli aeroporti sauditi dopo l'attacco allo scalo di Riyadh che ha causato 12 morti e centinaia di feriti. L'ambasciata americana alza l'allerta. È inaccettabile, tuona Trump dopo il raid. Condanna della Lega Araba e dell'ONU. Basta attacchi sui civili, dice Gutierrez. Trump scarica Zelensky, vuole creare problemi al mondo, all'Ucraina serve un nuovo presidente, dice il leader della Casa Bianca dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. Mosca applaude, iconico, ma anche l'Europa accusa il tycoon, così finanzia la guerra dello zar, Londra al fianco di Zelensky. La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo d'inchiesta per fare luce sul decesso di Greta Starita, 33enne residente a Piano di Sorrento e incinta al 7° mese, morta insieme alla propria bimba presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La donna era stata dimessa dopo aver lamentato in pronto soccorso forti dolori e un malessere diffuso. In India sono stati rilasciati i leader del partito degli Scarafaggi, arrestati ieri durante una protesta duramente repressa contro la revisione delle liste elettorali lanciata l'anno scorso e per la quale l'opposizione accusa il governo di irregolarità, indette nuove proteste di piazza. MotoGP, un super Bezzecchi vince il Gran Premio d'Indonesia e firma la 300ª vittoria italiana in top class, alle spalle del romagnolo uno storico Poker Aprilia. Raul Fernandez e Martin completano il podio, quarto Ogura, quinto Acosta, seguito da Marc Marquez. Out Bagnaia, Martin torna in testa al mondiale. È tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da

0: più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
1: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
2: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
3: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

vibration of the groove.

0: sì.
1: I love Radio City.
2: Luci, freni,
3: a posto.
2: Motore, pneumatici, gas di scarico,
3: tutto a posto. Alla prossima revisione.
4: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
5: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
6: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
5: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
6: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
5: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.

0: Love Radio City. Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
4: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Le 12 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei e l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Intanto un nuovo affondo di Trump contro Zelensky dopo aver fatto un accordo con la Russia sul gasolio e aver affermato che l'Ucraina ha bisogno di un altro presidente. Ora il leader della Casa Bianca dice che Putin vorrebbe raggiungere un accordo sulla guerra in Ucraina, accusando Zelensky di opporsi a un compromesso. Gli Houthi dello Yemen mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli aeroporti sauditi dopo l'attacco allo scalo di Riyadh che ha causato 12 morti e centinaia di feriti. Siamo pronti a nuovi attacchi. L'ambasciata americana alza l'allerta, condanna dell'ONU, basta attacchi sui civili, dice Gutierrez. Domani focus europeo sull'escalation, più coordinamento tra Aspides e Riyadh, fa sapere Callas. La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo d'inchiesta per fare luce sul decesso di Greta Starita, 33enne residente a Piano di Sorrento e incinta al settimo mese, morta insieme alla propria bimba presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La donna era stata dimessa dopo aver lamentato in pronto soccorso forti dolori e un malessere diffuso. MotoGP, Gran Premio d'Indonesia, quinta vittoria stagionale di Bezzecchi nella giornata trionfale dell'Aprilia, che ha festeggiato quattro moto ai primi quattro posti. Sul podio anche Fernandez e Martin, che ha

0: Love Radio City.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
4: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
5: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
3: Domani chiamo.
4: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
5: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
11: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
10: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
12: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ghighi, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
1: Radio City News.
2: Un saluto dalla redazione. Nuova tragedia del mare. Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita ed oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre al largo di Gibuti. Lo ha reso noto l'ONU. Il bilancio è destinato a salire. Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei. È l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Nel mirino degli agenti del Cremlino anche CEO e manager di alto livello. Intanto il presidente ucraino Zelensky afferma: l'Ucraina sarà pronta a cessare gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe se Mosca smetterà di colpire le nostre infrastrutture energetiche. Ieri l'affondo di Trump al leader di Kiev. L'Ucraina, ha detto il presidente americano, ha bisogno di un nuovo presidente. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riyadh, che ha provocato 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Calcio: dopo le vittorie di Inter, Napoli e Genoa, riparte la Serie A con la sesta giornata. La domenica si apre con il big match delle 12:30, Roma in trasferta sul campo del Como. Alle 15 la Lazio sfida il Monza e il Lecce ospita il Bologna. Alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20:45 spazio a Cagliari-Juventus. È tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
1: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City.
1: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure,
2: in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Luci, freni,
4: a posto.
3: Motore, pneumatici, gas di scarico,
4: tutto a posto. Alla prossima revisione.
5: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionaria Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
6: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
7: Centri odontoiatrici Remotti, a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
8: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
9: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
8: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
9: Questi non me li lascio scappare.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
3: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
4: Reverchon. Da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon. Qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano. E il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: a salire. Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei e l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali, che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Nel mirino degli agenti del Cremlino anche CEO e manager di alto livello. Intanto il presidente ucraino Zelensky afferma: l'Ucraina sarà pronta a cessare gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe se Mosca smetterà di colpire le nostre infrastrutture energetiche. Ieri l'affondo di Trump al leader di Kiev. L'Ucraina, ha detto il presidente americano, ha bisogno di un nuovo presidente. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riyadh, che ha provocato 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Calcio: dopo le vittorie di Inter, Napoli e Genoa, riparte la Serie A con la sesta giornata. La domenica si apre con il big match delle 12:30, Roma in trasferta sul campo del Como. Alle 15 la Lazio sfida il Monza e il Lecce ospita il Bologna. Alle 18 Sassuolo-Milan. Alle 20:45 spazio a Cagliari-Juventus. È tutto, a più tardi.
1: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
2: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City.
1: Luci, freni,
2: a posto.
1: Motore, pneumatici, gas di scarico,
2: tutto a posto. Alla prossima revisione.
3: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
4: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31, numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Cristian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: 15:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buona domenica dalla redazione. Annuncio shock di Papa Leone, che durante l'Angelus domenicale ha spiegato di avere un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Da qui la decisione di operarsi con l'intervento già programmato per i prossimi giorni. Prevost ha ringraziato tutti i fedeli per la vicinanza spirituale. Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei e l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Duro attacco di Trump a Zelensky, è giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente, ha detto. Emirati Arabi Uniti hanno espresso la loro solidarietà all'Arabia Saudita dopo l'attacco di ieri all'aeroporto di Riyadh, costato la vita a 12

0: più 2 su Mark Markets. È tutto, a più tardi.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
2: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
3: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City.
1: Luci, freni,
2: a posto.
1: Motore, pneumatici, gas di scarico,
2: tutto a posto. Alla prossima revisione.
3: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
4: No, no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
6: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
10: Da 25 anni con ING. Puoi.
11: Sì, ma cosa?
10: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
11: Ah, e per i risparmi?
10: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
11: Mica male!
10: E allora scegli ING.
11: Vado subito su ing.it.
10: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.

0: Love Radio City.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
4: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno, segna la data. Fashion Day 11 ottobre solo a Torino Outlet Village.
5: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: Le 16 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Annuncio shock di Papa Leone, che durante l'Angelus ha spiegato di avere un nodulo al polmone.

0: ricomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Milano è la città che noi vogliamo governare, lo ha detto Antonio Tajani dal palco dell'evento promosso In città l'ottimismo della volontà. Tajani ha appoggiato la candidatura di Matteo Perego perché incarna lo spirito di milanesità di cui ha bisogno la città, quello spirito di rinnovamento ma anche di comprensione. Fabrizio Corona è stato aggredito e rapinato nel pomeriggio di ieri sotto casa sua a Milano. A dare l'allarme è stato lo stesso ex re dei paparazzi. Corona sarebbe stato affrontato da 6 persone che lo avrebbero minacciato con un cacciavite e aggredito fisicamente. Sull'episodio indagano i carabinieri. Calcio: Como e Roma pareggiano 0-0 nel lunch match della 6ª giornata di Serie A. Poche emozioni tra le due squadre se non quella per l'espulsione diretta a Malen poco prima dell'ora di gioco. Dalle 15 le altre gare. È tutto, a più tardi.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
3: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
4: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo variabile nelle prossime ore tra Piemonte e Liguria, con la possibilità di qualche fenomeno sparso sulla Liguria, localmente a sfondo temporalesco nella notte. Sul Piemonte, invece, basso rischio di precipitazioni. Domani, sole assoluto protagonista, da segnalare solo delle nubi che al mattino potranno insistere sul basso Piemonte, poi rapido diradamento. Clima tipicamente autunnale in Piemonte con valori massimi intorno ai 20-21 gradi, in Liguria invece picchi anche fino ai 24-25 gradi, ma soffierà una vivace ventilazione con Mar Ligure mosso. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114-114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
5: Tranquilla, andiamo da Globo.
6: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
7: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
8: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
11: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
10: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
11: Questi non me li lascio scappare.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza

0: 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
1: Stay, da più di 40 anni è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
2: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

un'ultima idea ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercare secolo.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: Le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Papa Leone ha un nodulo al polmone che sarà operato nei prossimi giorni. L'ha annunciato lo stesso pontefice nel corso dell'Angelus domenicale. Tra i primi messaggi di sostegno c'è stato quello della Premier Meloni. Mi rincuora la sua serenità, ha detto. Gli italiani sono vicini, le parole di Mattarella. Il Ministero dell'Interno polacco ha annunciato per oggi una riunione d'emergenza delle autorità presso il centro antiterrorismo riguardo ai possibili tentativi di assassinio ai danni del primo ministro Tusk e del ministro della difesa Kosiniak. Secondo l'intelligence polacca, l'allarme è altamente credibile. Momenti di paura a Signa, in provincia di Firenze, dove un gruppo di ciclisti è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale quando un'automobile avrebbe improvvisamente oltrepassato la linea di separazione tra le corsie, investendo il gruppo. 7 ciclisti di età compresa tra i 60 e i 70 anni sono stati portati in ospedale. Una 28enne è stata salvata grazie a un trapianto di fegato urgente all'ospedale Molinet di Torino. Affetta dal morbo di Wilson, una rara malattia genetica, è stata colpita da un'insufficienza epatica fulminante mentre si trovava in Grecia. Poi il trasferimento in ospedale a tempo record fino all'operazione avvenuta con successo. Formula 1 a Singapore, trionfa Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto posto per Norris, quinto Piastri davanti a Hamilton. George Russell ha chiuso al nono posto. È tutto, a più tardi.
3: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford,

0: 10% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euro Edil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656 euroedil.it.
1: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
2: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
1: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
0: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
1: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
0: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
2: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
4: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
5: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
5: Questi non me li lascio scappare.

0: Non Stop Chart.
1: Radio City Non Stop Chart. Non Stop Chart.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili.

0: per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
2: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
3: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Intanto poco fa Trump ha comunicato che con effetto immediato è in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Lo ha scritto sul suo social truffe. Un'esplosione è stata udita nella capitale saudita Riyadh il giorno dopo l'attacco all'aeroporto della città da parte delle forze Houthi, che ha causato 12 morti e centinaia di feriti. Colpito negli ultimi minuti anche l'aeroporto di Sana'a. Papa Leone ha un nodulo polmonare e sarà operato nei prossimi giorni, lo ha annunciato lo stesso pontefice nel corso dell'Angelus domenicale. Mi ricuora la sua serenità, ha detto la premier Meloni. Gli italiani sono vicini, le parole di Mattarella. Prosegue l'attività di indagine per individuare gli autori dell'aggressione all'attore Davide Jacopini e altre 5 persone avvenute tra il 4 e 5 ottobre a Roma. Il nuovo sviluppo investigativo è legato alla denuncia di un uomo che ha denunciato il furto di una minicar nera, la stessa su cui sedevano i due aggressori. Calcio dopo lo 0-0 tra Como e Roma nel lunch match della sesta giornata di Serie A. Nelle gare delle 15, la Lazio ha battuto 3-1 il Monza all'Olimpico, raggiungendo l'Inter in vetta alla classifica a 16 punti. Vince anche il Bologna di Palladino, battuto 2-1 il Lecce al Via del Mare. Dalle 18 Sassuolo-Milan. È tutto, a più tardi.
3: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70%

0: Luci, freni,
1: a posto.
0: Motore, pneumatici, gas di scarico,
1: tutto a posto. Alla prossima revisione.
2: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
3: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
5: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
5: Questi non me li lascio scappare.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: dalla grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.
8: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.

0: Le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Non c'era dalla relazione. Sale la tensione in Arabia Saudita nel mirino dei ribelli Houthi filo-iraniani. Un nuovo attacco ha colpito l'aeroporto di Riyadh dopo che ieri era stato colpito gravemente il Terminal 3, provocando la morte di 12 persone e il ferimento di oltre 300. La coalizione ha poi riferito di aver intercettato un missile da crociera vicino allo scalo. Il leader ucraino Zelensky si è detto all'oscuro della tregua energetica annunciata da Trump, ma se i russi accetteranno, l'Ucraina consentirà. L'Ucraina continuerà a difendersi, ha ribadito comunque Zelensky, che conta ancora sull'aiuto degli Stati Uniti per fermare la guerra. Sono ore di preoccupazione per lo stato di salute di Papa Leone, che oggi nel corso dell'Angelus domenicale ha comunicato di avere un nodulo al polmone che sarà operato nei prossimi giorni. Mi rincuora la sua serenità, ha detto la premier Meloni. 100 insegnanti ebrei hanno annullato un viaggio di studio a Reggio Emilia dopo che è stato chiesto loro di firmare un documento in cui prendevano le distanze dall'occupazione israeliana di Gaza. A chiederlo la società Reggio Children. Reggio Emilia, sempre contro ogni forma di antisemitismo, ha commentato il sindaco Marco Massari. Il calcio, dopo lo 0-0 tra Como e Roma, la Lazio, l'Olimpico stende il Monza 3-1 e tiene il ritmo dell'Inter a 16 punti. Prima vittoria in campionato per il Bologna, che batte 2-1 Lecce al Via del Mare. Dalle 18 in campo Sassuolo Milan, alle 20.45 Cagliari Juventus. È tutto, a più tardi.
3: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
4: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved, approvato da Ford, scelto da te.
5: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
0: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo variabile nelle prossime ore tra Piemonte e Liguria, con la possibilità di qualche fenomeno sparso sulla Liguria, localmente a sfondo temporalesco nella notte. Sul Piemonte, invece, basso rischio di precipitazioni. Domani, sole assoluto protagonista, da segnalare solo delle nubi che al mattino potranno insistere sul basso Piemonte, poi rapido diradamento. Clima tipicamente autunnale in Piemonte con valori massimi intorno ai 20-21 gradi, in Liguria invece picchi anche fino ai 24-25 gradi, ma soffierà una vivace ventilazione come al Ligure mosso. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Luci, freni,
4: a posto.
3: Motore, pneumatici, gas di scarico,
4: tutto a posto. Alla prossima revisione.
5: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionaria Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
6: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Presso i centri odontoiatrici remoti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
8: Centri odontoiatrici remoti. A Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
9: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
10: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
9: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
10: Questi non me li lascio scappare.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Reverchon. Da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon. Qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano. E il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

0: Le 20 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.

0: Love Radio City.
1: Radio City News.
2: Buonasera dalla redazione. Donald Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche nella guerra tra Russia e Ucraina. Annuncio colto di sorpresa al presidente Zelensky, che ha spiegato di non sapere nulla della tregua. La presidente della Commissione UE von der Leyen continua intanto a mostrare sostegno all'Ucraina. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che un uomo accusato di aver minacciato un attentato contro di lui e il suo ministro della difesa è stato arrestato. L'arresto è stato confermato su X anche dal ministro dell'interno polacco Marcin Kierwiński. Sono ore d'ansia per lo stato di salute di Papa Leone, che oggi nel corso dell'Angelus ha comunicato di avere un nodulo al polmone che sarà operato nei prossimi giorni. Dopo l'annuncio, messaggi di sostegno sono arrivati dalla Premier Meloni e dal Presidente Mattarella. 5 persone sono rimaste ferite a seguito di un incendio scoppiato a Milano in via Piero Bottoni. Le fiamme hanno colpito il controsoffitto del condominio di 5 piani e nel giro di pochi minuti i fumi hanno raggiunto i piani superiori. Ancora ignote le cause dell'incendio. Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17ª gara del Mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull precede Leclerc Antonelli, con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale ad Austin. Quarto Norris, poi Piastri e Hamilton. Russell partito in coda per la penalità, limita i danni e chiude nono. È tutto, grazie.

0: centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31, numero verde 896 12 04, fabrizioremotti.eu.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
4: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
5: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
3: Domani chiamo.
4: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
5: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi.

0: grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogruppo.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

0: Le 21 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.

Love Radio City. Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A. Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
3: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
2: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.

0: Le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.

Love Radio City. Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ogni giorno.
4: Non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloce, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto

capirò il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: City. City. Radio City.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
1: Non stop.

0: Le 23 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop.
4: Radio City. Non stop.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: words, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Nasce una nuova emozione.
2: Radio City, novità.
1: Novità.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.